Allegro non troppo e piacevole della sonata para guitarra e clave di Manuel Maria Ponce. Adam Holzman en guitarra y Stephanie Martin en clave.